0: presta detto che era sempre di un punto in dubbio. Jackson is the girl set 31 foot 10.
1: 40, 30, 20.